0: Tosi, come ho visto nel carbon.
1: Charlie 12, see, come on, we can make code 5. You copy code 5.